musomi ndesere ta fe bolola aya hakili to ta ga fe bolola ne jorole cheba dolla cheba mi ndesere.